scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati.

accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:34.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Thank you.

Länder.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3:34.
0: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Even when you throw that swing and get that swirl, I'm so satisfied.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: Radio Mugello c'è!
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e alle ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari, utenti e la Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
1: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici. Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fuochi Fuori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soundcheck Yet, Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio. rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 7 e 59 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di soffitto e lettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331 1376 492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina. 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327 1182 381. Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338 3611 298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339 2116 258. Giovanni. Vendo a Londa attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379 3015 594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa. 348 9298 449. Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339 7984 127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347 1176 159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353 4884 942. Anna.
0: Buongiorno.
8: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: 334 79 88 000.
11: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1990. 96. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
5: Infoline 335-8001624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
3: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19:30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali ancora presenti e qualora ritenuti utili recuperarli. 32esima edizione della festa di liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Sabato 25 luglio alle 21:15 presso il Parco Mediceo di Pratolino per il Mozart Festival, uno degli appuntamenti più monumentali e spettacolari della sua programmazione, con Carmina Burana di Karl Orff, eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palco del Parco Mediceo di Pratolino saliranno oltre 150 musicisti e coristi affiancati da altrettanti interpreti per dare vita una delle opere più potenti e travolgenti del repertorio del Novecento. La presenza del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, rende questo concerto un evento di straordinario prestigio, una serata che unisce la tradizione della grande musica colta alla dimensione spettacolare del festival. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour da Toscana, oltre che non a prova dell'Appennino Superbike, e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo.
6: Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

0: Carrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
1: Perché è inconfondibilmente unica, come te.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-23-96-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aper i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 10.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
9: Dal 20 luglio al 21 agosto torna a Libri Sotto le Stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore l'attrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst. Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la Casina della Comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Dirotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4:45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista. L'evoluzione di 50 anni di carriera. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11:30 e le 21:30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff, e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB 500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
1: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 800 1624.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi, state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti treni delle 12:28 e delle 12:46 diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale. Una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, Rufi, Navaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: autorizzata Gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.
10: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Ale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: state con noi, state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

sempre noi. Un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: tutti i limiti. Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 8001624.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza.
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
7: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Io che non ho mai dimenticato, la mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci piove addosso. Diglielo in faccia a voce alta, di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua. Hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata dalla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli. Privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
3: Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
0: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli.

0: 331.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

passano.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Il mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

so mai chi sono, eppure sono io. Anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio, ma questo qui è il mio corpo.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo comunque.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per il Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza.
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 12:59.
10: Radio Mugello Notizie.
2: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
11: Prosegue il viaggio di Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi di servizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari, utenti e la Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, Rufi, Navaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
11: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione e necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
11: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali ancora presenti e, qualora ritenuti utili, recuperarli. Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale.
2: Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fochi Fori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soul Check Yet. Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
11: 32ª edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Art e Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370 3092 227. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Musart Festival Firenze. Alle 4.45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista. L'evoluzione di 50 anni di carriera. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, un nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista, che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I sette fratelli Cervi e il padre Allacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org. Sabato 25 luglio alle 21 piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike, e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Mugello, 100% successi. I'm moving to the sun. I did it all the time.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: nostre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Ale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello. Operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 41

0: E 8. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico 0558447844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 942 8933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 0558457616 o inviare curriculum a candidature La Limonaia @gmail.com.
1: Sono le 14:33.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le Stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst. Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la casina della comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Di Rotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

scure, ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie. Le nuvole più scure

Le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

finisci con una fine. Possiamo fare una bicicletta con 800 lattine. Lo fai per te, lo fai per me, lo fai per tutti. È l'aria che respiriamo che ci dà i frutti. Spargi la voce, non i rifiuti, dai.

0: Ricicla, riusa, la.
1: Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Salvo è
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46 diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e dalla mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista, che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I sette fratelli Cervi e il padre Alacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet.

0: sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toilettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116.

0: 258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto polizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942. Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Info line 335 800 1624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Ah, l'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.
13: Sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotturna la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima. Di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore. Sto cercando qualcosa.

solo e questa luna qui da qualche parte a illuminare ogni mio singolo pensiero. Questa città che dorme, che cambia le sue forme.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. She heard my...

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025 è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. Al rifiuto della signora le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
3: Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo sotto casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura e il Gigante al Circolo Arci Demidoff.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buongiorno cari radioascoltatori, qui è Maria Cristina che dalle frequenze di Radio Mugello è per proporvi una nuova puntata di Facciamo Eco all'ecologia, come ci piace fare, attraverso articoli e strumenti di varia natura per portare in evidenza gli aspetti più importanti da prendere in considerazione per rispettare l'ambiente e quindi anche noi stessi. Abbiamo iniziato il mese di luglio parlando di cucina, perché l'estate è sicuramente un mese durante il quale un periodo durante il quale rivisitare le proprie abitudini alimentari è una buona idea per facilitare la resistenza al calore e a uno stato di benessere e di energia a livelli più alti, perché il caldo tende un po' ad abbassare la pressione e a renderci più deboli. Quindi continuiamo con questa indicazione di movimento fra pochi minuti.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.

0: Bentornati, dunque, procediamo con la nostra informazione riguardo all'alimentazione in estate e voglio leggermi un articolo di Sonia Vellere sulla rivista Terra Nuova e voglio precisare chi è Sonia Vellere perché questo forse aiuta a dare valore maggiore alle sue parole. Sonia Vellere è una psicologa e terapeuta alimentare che unisce competenze scientifiche e sensibilità umana accompagnando verso una nuova relazione con il corpo. Collabora regolarmente con il dottor Franco Berrino e ha elaborato un metodo suo per integrare la psicologia, la medicina cinese e la cucina naturale. E ha scritto un libro che si chiama Fare pace con il frigo, così come si intitola anche l'articolo che vi vado a leggere. E lei ci dice: diciamocelo, il problema non è il frigorifero, lui è solo un testimone silenzioso. Il vero caos abita nella nostra famosa chat interna, quella che manda notifiche tipo hai fame, no, hai ansia, ok, mangia comunque qualcosa di dolce. E noi siamo lì in mezzo che cerchiamo di mediare come in una riunione aziendale andata male. Cervello e intestino sono la coppia più complicata dopo le relazioni su WhatsApp. La scienza la chiama asse intestino-cervello. Noi possiamo chiamarla quel sistema che decide che abbiamo fame proprio quando stiamo per andare a dormire. Secondo numerosi studi in neurogastroenterologia.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Dunque, riprendiamo con le nostre ricette a conclusione di questo percorso con Sonia Vellere e il rapporto col nostro intestino e le voglie improvvise anche in estate, con un'altra ricetta sul dolce, l'ultima, poi le prossime saranno salate. Si tratta dei biscotti Buongiorno Cervello Stabile. I titoli di queste ricette sono tutte molto interessanti. Sono biscotti senza zucchero, ma sono sempre buoni lo stesso. Ora vi do gli ingredienti per 10-12 biscotti e occorrono 150 g di farina di avena, 80 g di datteri, una banana matura, 2 cucchiai di olio extravergine e un pizzico di cannella e lievito, quanto basta. La preparazione anche in questo caso è molto semplice, basta frullare banana e datteri e aggiungere poi il resto degli ingredienti, impastare bene e formare dei biscotti da cuocere in forno a 180 gradi per soli 15 minuti. Ora dunque una ricetta salata, è anche questa molto semplice, si chiama insalata di cannelline e verdure estive, vai così. È veramente molto semplice ma sicuramente deliziosa. Si tratta di mescolare 250 g di fagioli cannellini cotti, 10 pomodorini dolci, mezzo cetriolo, mezzo peperone giallo, qualche foglia di basilico fresco, bucce e scorza di limone, succo e scorza di limone, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale marino integrale e un cucchiaino di origano, che è facoltativo. Quindi si tratta di tagliare i pomodorini a metà, di ricavare dei cubetti dal cetriolo, di tagliare il peperone a listarelle sottili, di spezzare il basilico con le mani. Poi si mette in una ciotola i cannellini e si uniscono le verdure per condirle con l'olio, il succo di limone, il sale, una grattugiata di scorza di limone e origano. Si mescola e si lascia riposare per 5-10 minuti prima di consumarla. Ottima!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Ale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire

0: nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro Adecco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Sono le 17:36.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia Pizzeria rimane aperto tutta l'estate.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: E prendiamo dunque questa dissertazione sul rapporto col frigorifero e con questa chat interna, come riconosce Sonia Vellere, psicologa nutrizionista, per orientarci meglio con la nostra fame nervosa. Facciamo dunque chiarezza, ci dice, senza drammi, la fame vera arriva piano, mangi qualsiasi cosa e poi sei a posto. La fame emotiva arriva come un uragano e vuole solo biscotti, pizza o qualcosa di buono, ma subito. La seconda non si risolve con il cibo, o meglio, si risolve per qualche minuto, poi torna con gli interessi. Quindi fare pace con il frigorifero senza chiudergli la porta in faccia non significa ignorarlo, significa smettere di usarlo come psicologo, come premio, come consolazione o come un hobby serale. Occorre iniziare ad usarlo per quello che è, un alleato, cioè lo riempi bene con i cibi giusti, ti salva la giornata. Ma se lo riempi male, beh, ti osserva mentre a mezzanotte mangi formaggio direttamente dal contenitore. Quando si è stressati, il corpo produce cortisolo, il cervello cerca energia veloce e si finisce davanti al frigorifero. È un meccanismo di sopravvivenza. La soluzione non è diventare perfetti, bensì diventare consapevoli. Quindi fare pace con il frigorifero non significa mangiare in modo perfetto, ma smettere di combattere ogni volta che si ha bisogno di qualcosa. A volte è cibo, ma più spesso è pausa. No, non è un refuso, non è paura, è proprio pausa. A volte è solo stanchezza attravestita da voglia di biscotti.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.

0: Ora dunque una ricetta salata, è anche questa molto semplice, si chiama insalata di cannellini e verdure estive, vai così. È veramente molto semplice ma sicuramente deliziosa. Si tratta di mescolare 250 g di fagioli cannellini cotti, 10 pomodorini dolci, mezzo cetriolo, mezzo peperone giallo, qualche foglia di basilico fresco, bucce e scorza di limone, succo e scorza di limone, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale marino integrale e un cucchiaino di origano che è facoltativo. Quindi si tratta di tagliare i pomodorini a metà, di ricavare dei cubetti dal cetriolo, di tagliare il peperone a listarelle sottili, di spezzare il basilico con le mani. Poi si mette in una ciotola i cannellini e si uniscono le verdure per condirle con l'olio, il succo di limone, il sale, una grattugiata di scorza di limone e origano. Si mescola e si lascia riposare per 5-10 minuti prima di consumarla. Ottima, direi.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Ah, l'estate. Pace, relax.
7: E tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Siamo dunque arrivati alla conclusione di questa nostra puntata dedicata ancora una volta al cibo, a un cibo fresco, leggero, che ci aiuta in una relazione migliore con il nostro corpo e con la stagione estiva. L'ultima ricetta che vi voglio lasciare è sempre proposta da questa psicologa e terapeuta alimentare Sonia Vellere, che si intitola Bowl di intestino felice, vita più semplice. Gli ingredienti sono per due persone e si tratta di 100 g di riso integrale o quinoa, 200 g di mix di verdure di stagione, 50 g di ceci cotti, qualche fetta di avocado, un cucchiaio di tahina, un cucchiaio di succo di limone. La preparazione è un pochino più raffinata rispetto alle ricette precedenti che vi ho appena illustrato, ma il risultato è sicuramente ottimo, quindi vale la pena dedicare qualche minuto in più. Si tratta innanzitutto di cuocere il riso la quinoa per assorbimento, cioè lasciando sobbollire il cereale nel doppio della sua acqua fino all'assorbimento completo. Poi si tratta di stufare le verdure in casseruola. Finite queste due operazioni, bisogna mettere al forno per renderli croccanti i ceci fino a leggera doratura, quindi sono ceci già cotti, messi a temperatura media per circa un quarto d'ora e si otterranno questi ceci croccanti deliziosi da masticare. Poi si assembla il tutto partendo dalla base di riso con sopra le verdure e sopra ancora i ceci. A chiusura qualche fetta di avogado e poi si emulsiona la tahina con il limone e si versa sopra condimento. Una ricetta davvero deliziosa che vi consiglio senz'altro di assaggiare per questa nostra estate. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 18:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza alla casina della comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I 7 fratelli Cervi e il padre Allacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4:45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista, l'evoluzione di 50 anni di carriera. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Sabato 25 luglio alle 21 piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente.
5: A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
5: Infoline 335 8001624.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di BBN.

0: Era invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e alle ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge la carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della Casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
3: Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. agosto. A Borgo San Lorenzo il Consiglio Comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del Comune. Consiglio Comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il Consiglio Comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della Biblioteca Comunale. Consiglio Comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il Consiglio Comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio Comunale infine anche a Londa, dove il Consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
3: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali ancora presenti e, qualora ritenuti utili, recuperarli.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Sabato 25 luglio alle 21.15 presso il Parco Mediceo di Pratolino, per il Mozart Festival, uno degli appuntamenti più monumentali e spettacolari della sua programmazione, con Carmina Burana di Karl Orff, eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palco del Parco Mediceo di Pratolino saliranno oltre 150 musicisti e coristi, affiancati da altrettanti interpreti, per dare vita a una delle opere più potenti e travolgenti del repertorio del Novecento. La presenza del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, rende questo concerto un evento di straordinario prestigio, una serata che unisce la tradizione della grande musica colta alla dimensione spettacolare del festival.
2: Nel quadro dell'estate frascolana, giunta alla 12ª edizione, domenica Fuochi Fuori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soundcheck Yet. Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
3: Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la casina della comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno, che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo, storico Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339 60 17 119, ingresso libero. 32ª edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal al Ballo Liscio. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4.45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista. L'evoluzione di 50 anni di carriera. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11.30 e le 21.30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere, si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Sabato 25 luglio alle 21 piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:03.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Ah, l'estate. Pace, relax.
7: E tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i cartacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad da Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Alcune soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Ba ba ba ba.
6: Oh, this is the...
7: Baba.
6: Kannst du den Trompeten mal mit einsteigen?
7: Secret, I'm going to expose a creeper to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed, it doesn't spell danger. Stumble in the groove, dance with a stranger. Don't have to ask you to.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge la carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra Vento e Ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero.
2: Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fuochi Fuori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soundcheck Yet, Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
3: Sabato 25 luglio alle 21, Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un

0: l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata.
3: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Tradito da quel suo profumo che non capita più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pro.

0: Sono le 23:05.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
3: L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Dirotta Succuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4:45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista. L'evoluzione di 50 anni di carriera. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo sotto casa. Alle 17:30 arriva il circo laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19:00 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

Jack. Madonna mia che faccia, ma che mattinata, che ancora un altro po' me la sarei dormita. Ma c'è gente che mi aspetta e che non vede l'ora di battere il Jack. Pensa che dolore se ci metti le dita, ma devo concentrarmi che la scena è partita. Se poi non mi ricordo pure sbaglio una battuta, sono tutti costretti a fare un altro Jack. Jack, Jack, Jack, passa la giornata, magari nel frattempo un'altra guerra è cominciata, una ragazza è sparita, eppure l'altra torre è crollata. Forse proprio mentre provi un'emozione o stai polemizzando con la produzione. Au, e sono tre ore che aspetto, ci sei nel prossimo Jack. Facciamo finta di essere da un'altra parte, viaggiare, conquistare, fare scopa con la morte, sapere la verità, fregare la realtà. Puoi fare il papa, il pazzo, il furbo, l'assassino, cercare di far ridere alle sette del mattino, cacciare i guai dalla testa.

dopo l'altro nascono gli amori. Dai che se no ti distrai, però ti bacerei. E dai dai dai sbrighiamoci che c'è la partita. A me non interessa, ho tanti guai nella mia vita. Ma sì, e come ti posso aiutare? Io provo a batterti un ciak, così facciamo finta di essere da un'altra parte. Viaggiare, conquistare, fare stoppa con la morte. Sapere la verità, fregare la realtà. Puoi fare il papa, il pazzo, il furbo, l'assassino. Cercare di far ridere alle sette del mattino. Cacciare i guai dalla testa prima dell'ultimo ciak. Si spengono le luci, adesso è ora di dormire. Sono stanco al punto che sogno di non sognare. Magari di non russare.

male fare scopa con la morte, sapere la verità, fregare la realtà. Puoi fare il mamma, il pazzo, il furbo, l'assassino, cercare di far ridere alle sette del mattino, cacciare i guai dalla testa prima dell'ultimo ciak. Fateci addormentare, ci aspettano altri ciak.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio

0: gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico, se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

S'era detto che si moriva insieme, perché ora son solo a girare in questo cortile, a vedere chi deve rientrare da una vita da fare. E mi trovo a disegnare il sole, quando non c'è. E mi trovo a consumare le suole per meritarmi un caffè. S'era detto che si moriva insieme, perché i miei occhi non vanno più oltre le mura che sembrano dividere quello che era da quello che è. E poi da un po' di tempo che mi sento una formica col fiatone, non alzo più lo sguardo e sono sempre giù. S'era detto che si moriva insieme, perché in questi pochi lunghi giorni che mi restano mi tocca guardare le mani alle spose e con gli amici scherzare se non hanno la fede. E ora che o compro il culo o vendo i pantaloni, ti guardo e mi sembri un codardo, ma ti pare normale? Dai, servire solo per pisciare.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

do.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose

0: Attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacafè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: È mezzanotte e 34 minuti.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: bellissime.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero, che dà un tocco di mistero.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

passion of the groove.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Senti, compagne!